se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete, ognuno lo sa.

farla tanti a tanti a tanti a tanti. Che credibile non è, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro mille.